0: Un pas rere l'altre i ho assoliràs amb Flash Running.
1: La batteria è completamente